sarax law la zim seigne khadim mbakari seigne sike fatou ci louga ndey mbeng mom seba ca dara khara ak kune ñang ca dara yakour sala gey di goro sike fatou ca dara yakour mati mbeng goro sike fatou ca dara yakour ciara mbeng goro sike fatou ca jara momit nek ca dara yakour mati mbeng abdou bara tourando sike fatou touba mati ndiasse diop tourando sike fatou ca gadam brama anta sek di set ci ke fatou ca dara yakour afsa sek set ci ke fatou ca jawarlum ñoy ek le fatou soxna mati mbeng aljuma nako ba ki demb ci aljuma ji le fatou ca dara yakour tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté fo fecc fu ba bakia ñaan gi tay lañ koy amal ca dara yakour juroom ben fukkat ak ñent la amon bi muy fatou Serigne Moutakha Mbake Khalifa General Kouloumou ci Touba Serigne Khalid Mbake Khalifa Borom Daru Mufti Mbolem Jabotu Borom Daru Mufti Serigne Bassirou Mbake Khalifa Serigne Abbas Mbake Serigne Ibrahima Niang ak Jabotu Aladji Modou Niang Serigne Madji Niang ak Jabotu Serigne Cheikh Niang Papa Mbaye ak Jabotu Baye Ibrahima Mbaye ci Daru Mufti Lay Diouf ak Mbolem Jabotu Soxna Njoba Niang Soxna Njoba Niang Modou Gueye momit nek ci Kantar ak wa Kantar Gueye Soxna Diaw ci Dakar ak njabotam soxna Mampende Mbake Abbas dom Sike Fatou moori ki def tagge bi moy tagge yaayam soxna Fati Niang soxna Fati Niang momé nak soxna la won ci rahmatullahi alayhi Serigne Abbas Mbake mom borom daru ñu ni ko kay nak demb ci aljuma ji le Fatou ci Daru Mufti tay ci samedi ji lañ koy denc ginnaw bu ñu julé takusan ci Daru Mufti lepp dañ koy yamale tay ci samedi ji ci Daru Mufti juroom ñeen fukkat ak ñett la mon soy bu Diop radio daru mufti modi ki def tagge bi seigne ada jenn momit nek ci daru pam modou ñang ci teug ñang madjob sek ci touba ali ñang ci teug ñang ngilay be ci mbey cheikh pen fo fe ci couré soxna mati pen soxna borom keur soxna mati pen don soxna sike fatou xeyna borom keur lañu bind way soxna mati pen soxna la won sike fatou ci teug ñang soxna fatou tal soxna la won sike fatou teug ñang soxna ndey juk soxna lon sike fatou ci ngey ngey ama sal soxna di dom sike fatou ci teug ñang mam go sal dom sike fatou teug ñang cheikh sal dom sike fatou teug ñang modou sal di dom sike fatou ci teug ñang ñoy yekli fatou baye modou sal alxames di ñu wessu la fatou ci teug ñang ñu denc ko ci bes ba touba bakia ñaan gi nako tay ci samedi ji lañ koy amal ci teug ñang juroom ñett fukkat ak ñent lamone serigne fallou kan di khalifa serigne modou kan ci touba kan Seigne Cheikh Nakan Khalifa Elhadji Modou Kan Idrissa Diop ci Landian di dom Sike Fatou Maurice Sall ci Ndiogomay dom Sike Fatou Madou Sall ci Ndiogomay Papa Diop ci Landian di dom Sike Fatou Khady Ndiaye wala Khady Ndiaye ci Ngati di rak Sike Fatou Ndouka Sek Touba rak Sike Fatou Seigne Cheikh Bara Lahat momit nek ci Ndiogomay Gora Ngom ci Touba dom Sike Fatou Kine Ngom ci Guedjaway Ibrahima Diaw ci Landian di goro Sike Fatou Yada Diop momit nek ci Landian dom Sike Fatou Iba Diop ci Landian Papa Nar fofé ci Landian Modou Diop ci Ginaaw Ray Saliou Sek ci Ndiliwen ñom ñep ñoy yekle Fatou soxna Ngoni Diagne soxna Ngoni Diagne Alxames Diagne wessu la Fatou ci Landian ñu denc ko aju mën ko demb ci Touba kan ñaan gi dimanche ëlëk lañ koy amal fofé ci Landian Serigne Cheikhou Nakan ci Touba ci Touba kan Mati Diop momit nek ci Touba une classe dam sek ci Touba une classe Ndiaga sek ci Italie di goro Sike Fatou Ousmane sek ci Touba Daru Marnan di goro Sike Fatou goro sek ci Italie di goro Sike Fatou Yoro sek ci Touba Djibi sek ci Touba Chelem Ablay sek ci Mbour dom Sike Fatou Moustapha Gay ci Kadi Diagnek Serigne Demba Mbaye fofé ci Mbadiakad Sini Mbaye fofé ci Mbadiakad ke Ndiari wala ngira mbay ci Touba papa 6 ci Italie di goro

nene tu. Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario,